0: cosa si Huawei anda a contarte.
1: Viejo cochino.
2: Chao, viejo cochino.